0: Visualmente. Passive. Esecuzione. Sabi
1: 34. 34, sì.
0: Clear for PHP, GMR Valley Station 3.